Manatile il camato e la sattina alla rotte e la mazzina al sedine. Vista le mini la rona e moccottea canaglia vuole sterile. Sembe.